0: siamo ritorno da qui, praticamente già avanti da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì,
1: da lì, da lì, da lì, che lì, da lì,
2: da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì,
1: da lì, da
2: lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì, da lì,